0: se dio dite la sedia posso fare un giorno blu
1: giù blu
0: ma mi se povitalo
1: yeah.
0: Oh pitaki chius
1: pitaki chius